Tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tirkita, tir